0: anni che non ritornavo al mio paesello, lo rivedo tale qual come un dì, è la piazzetta, è la chiesetta col suo campanile, e lassù la mia casetta tale qual come allora. Mi viene da piangere una finestra illuminata, guardo che vedo una testina bianca che fa la calza.
1: El que canta es al...